arte schermendo, arte doppiando, dico fuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, arte doppiando, dico fuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.